0: bella capa, erre bello a pa, erre paia di a pa, hai conceive, erre bello a te, erre bello a pa, erre bello a pa, erre bello a pa.
1: I conceive.